E io sono Alex Immane. Quando faltan già qua 14 minuti para que sean las 7.